la stanza che si abbassa e sento il trascorso del trasporto che non basta. Quando viaggio il colpo, sento che non trovo il circolo di un'ora. Si nota, si nota, si nuota, si nuota, si innova, si innova, si innova, innuova, innota, innota, si nuova, innota.

mesi che nessuna paura impauria. Senti il bosco nelle spalle che ti circondano le palle e vedi il tuo statement che trascorre anche le notti e pagine gialli. Sento il microfono lontano e sento di un'ora che grida lontano, un corso di un'ora.